0: Et cette chanson, tu l'as dans ta playlist ?
1: Ma che cazzo, mi dica, ma tu sei una randava, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che cazzo, mi dica, ma che